Bello cardamino mun crisu. Carda bello cardello bel cardu. Bello salbio Artemis Artemiso la bandira bandu espardiglio bel frigul. Burdu laigo la cicciu angelico mun serfeita affiliato pladentado l'anulenso dell'esperbo pede lebre tulipan aveliano angelico berunico berunico e mario l'anulento berunico politnu e mario che fly rosebud.